quante strade, partire, ritornare, rimangono nel cuore e nella mente.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Nicolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo, dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
2: 1, 2, 1, 2.

But I'm feeling so sad. I long to try something I

Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo, dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.
5: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
6: Una buona giornata da Barbara Salandri. In un clima infuocato, l'aula della Camera a voto segreto dice no all'acquisizione da parte della magistratura delle chat dell'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro con l'imprenditore romano Mauro Caroccia, ritenuto prestanome del clan mafioso senese. I voti contro l'uso delle chat e a favore della relazione della giunta per le autorizzazioni sono stati 206 tutta la maggioranza, 133 quelli a favore del sequestro. Forte scontro politico in aula, i deputati di AVS si sono bendati gli occhi, quelli del Movimento 5 Stelle hanno sollevato i cellulari urlando fuori le chat. Sentiamo prima Galeazzo Bignami di Fratelli d'Italia, poi la segretaria del PD Elly Schlein.
7: Per noi fu una sconfitta il fatto che il Movimento Sociale Italiano non riuscì a fare eleggere Paolo Borsellino.

0: Battaglie per l'Italia, e la sinistra fece eleggere Oscar Luigi Scalfaro, che un anno dopo liberò 300 mafiosi al 41 bis.
1: Noi, colleghi, vi chiediamo di votare a favore dell'autorizzazione. Vi chiediamo di non impedire la ricerca della verità su un processo per fatti connessi alle mafie. Altrimenti non vogliamo mai più sentirvi nominare Paolo Borsellino e dire che sarebbe stato un ministro di questo governo, perché la memoria dei servitori dello Stato che hanno sacrificato la vita nel contrasto alle mafie appartiene a tutti, appartiene alla Costituzione.
2: L'Italia chiederà all'Unione Europea uno scostamento di bilancio per finanziare le spese su difesa ed energia. Lo ha annunciato ieri il ministro dell'Economia Giorgetti ai due rami del Parlamento, che hanno approvato le risoluzioni di maggioranza. Protestano le opposizioni, ma non mancano i distinguo all'interno dei due schieramenti. Il servizio è di Nicola De Muro.
3: L'Italia chiede flessibilità all'Unione Europea su difesa ed energia. Lo ha formalizzato ieri a Camera e Senato il ministro dell'Economia Giorgetti. La richiesta di flessibilità sui vincoli di bilancio sarà trasmessa a Bruxelles entro metà agosto. La risposta della Commissione arriverà a ottobre. Il piano del governo punta a ottenere dall'Unione il massimo margine consentito per contrastare il caro energia, pari allo 0,6% del PIL, mentre sarà dello 0,9% per la difesa, quindi al di sotto del tetto consentito dell'1,5% del PIL. Giorgetti ha specificato: le risorse destinate all'energia non potranno essere impiegate per sovvenzioni o nuovi tagli alle accise dei carburanti. Entrambe le aule hanno dato il via libera al testo del centrodestra, ma non sono mancati scontri politici e distinguo trasversali. Le opposizioni hanno attaccato l'aumento delle spese militari a scapito del welfare, ma si sono divise al momento del voto con l'ala riformista del PD, che ha sostenuto il documento di Italia Viva e Più Europa, favorevole al comparto difesa. Nella maggioranza invece la Lega ha chiesto e ottenuto una modifica del documento finale, introducendo paletti più stringenti sull'utilizzo dei fondi legati al programma europeo SAFE.
2: Nuova notte di raid russi in Ucraina all'indomani della strage a Kiev, che ha causato almeno 17 morti e decine di feriti. 3 civili hanno perso la vita nella regione di Kharkiv. Intanto il segretario generale della NATO Rutte ha annunciato che sono in corso consultazioni con gli alleati per inviare con urgenza nuovi sistemi di difesa aerea all'Ucraina. A renderlo noto lo stesso Rutte dopo un colloquio telefonico con Zelensky. E massima allerta in Germania dopo il ritrovamento martedì sera di un drone imbottito con 800 grammi di esplosivo plastico vicino ad un aereo merci ucraino all'aeroporto di Lipsia. Poco dopo un altro drone si è scontrato con un velivolo in fase di atterraggio, riuscito poi ad arrivare ad Hannover. La mia valutazione è che siamo di fronte allo scenario di un attacco ibrido, è una nuova qualità di pericolo, ha affermato il ministro dell'interno Dobrindt, rientrato dalle vacanze per far fronte all'emergenza. Le trattative con l'Iran non sono interrotte, tutt'altro, non avranno mai un arsenale nucleare, se non accetteranno colpiremo molto duro. In un'intervista a Fox News, Donald Trump torna a minacciare Teheran, che però nega colloqui diretti con gli Stati Uniti. Intanto la Repubblica Islamica ha annunciato di aver raggiunto un accordo con l'Oman sulla navigazione nello stretto di Hormuz. Sull'altro fronte medio orientale, in Libano, 2 soldati israeliani sono stati uccisi da Hezbollah durante scontri nel sud del paese. Svolta nelle indagini sul caso di Daniela Florea, la 36enne ritrovata senza vita il 20 luglio scorso nel cassettone del letto del suo appartamento a Torino, arrestato l'ex compagno della donna, un idraulico rumeno di 45 anni, è accusato ora di femminicidio, occultamento di cadavere, maltrattamenti in famiglia aggravati. Nessuna tregua dal gran caldo, almeno fino a Ferragosto, oggi il record di città con il bollino rosso in Italia. I pronto soccorso registrano un aumento degli accessi del 15% per criticità legate alle temperature elevate. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
4: Temperature ancora roventi, ventilatori e condizionatori in azione ormai da settimane. Non accenna a placarsi la quarta ondata di calore portata dall'anticiclone subtropicale africano, che continuerà a far boccheggiare l'Italia e gran parte dell'Europa meridionale almeno fino a Ferragosto. Il record dei record viene stabilito oggi, 6 agosto, con tutte le 27 città monitorate dal Ministero della Salute segnate dal bollino rosso. Alle 25 di ieri, infatti, si sono aggiunte anche Messina e Reggio Calabria, con tutta la penisola sotto dall'AFA.

La 23enne tuffatrice romana sarà impegnata nella finale del sincro da 3 metri in coppia con Elisa Pizzini. Ieri 3 medaglie azzurre nelle 5 km di fondo, oro a Ginevra Taddeucci e bronzo a Barbara Pozzobon. Tra gli uomini bronzo per Gregorio Paltrinieri. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.

voglia di estate, buona cucina e serate tra amici. Dal 30 luglio al 9 agosto non puoi mancare alla festa di Sant'Azio a Taizzano di Narni, dove la collina si accende di festa. Tutte le sere, tranne il 31 luglio, ti aspetta un ricchissimo stand gastronomico, con piatti tipici da leccarsi i baffi, lepre, cinghiale, pecora e molto altro. E per il dopo cena, musica, serate danzanti, pesca di beneficenza, Luna Park e spettacolo pirotecnico. Il tutto al fresco delle colline che ti coccolano fino a notte fonda. La festa ti aspetta, sotto le stelle e tra le colline, da vivere, da gustare, da ballare. Fino al 9 agosto la festa è a Taizzano di Narni. Ti aspettiamo!

0: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online. Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
1: Sesima Sagra degli Gnocchi a Guardea dal 31 luglio al 9 agosto. Gnocchi al castrato, alla matriciana, funghi e tartufo, al pesto, pomodoro e basilico. Ed inoltre secondi piatti cotti alla brace, contorni e dolci. Tutte le sere musica dal vivo. Guardea vi dà appuntamento per la Sagra degli Gnocchi. Tutte le sere dal 31 luglio al 9 agosto.

giro che odio il mio lavoro, non sa con quanto amore mi dedico al tritolo, è quasi indipendente, ancora poche ore, poi gli darò la voce, il detonatore.

Prendere le scale, ci metto più attenzione, sarebbe imperdonabile giustiziarmi sul portone, proprio nel giorno in cui la decisione è mia, sulla condanna a morte o l'amnistia. Per strada tante facce non hanno un bel colore, qui chi

idioti di domani, ridatemi il cervello che basta alle mie mani, profeti molto acrobati della rivoluzione. Oggi farò da me senza lezione. Vi scoverò i nemici per voi così distanti e dopo averli uccisi

troppe volte, delegato ad altre mani, scanciato e restituitoci dai tuoi aeroplani. Io vengo a restituirti un po' del tuo terrore, del tuo disordine, del tuo rumore. Così pensava forte un trentenne disperato, se non del tutto giusto.

lo vide a ridere davanti al Parlamento, aspettando l'esplosione che provasse il suo talento. C'è chi lo vide piangere un torrente di vocali, vedendo esplodere un chiosco di giornali.

0: 53esima festa dell'Unità a San Liberato di Narni dal 5 al 9 agosto. Politica, animazioni e spettacoli musicali in un luogo fresco ed accogliente. Tutte le sere dalle 19.30, apertura a stand gastronomico con specialità lepre e trippa. Lo stand rimarrà aperto anche in caso di pioggia. Dal 5 al 9 agosto vieni alla 53esima festa dell'Unità a San Liberato di Narni. Ti aspettiamo.
1: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo. Ad Avigliano Umbro torna l'Agosto Avigliano e la Sagra del Manfricolo. Dal 6 al 15 agosto, oltre alla storica taverna e all'Osteria del Cicchio, troverete arte, cultura, spettacoli, concerti e serate danzanti. L'8 agosto, una notte da ballare, serata anni 90-2000. Il 9 agosto, Giova Safari, la tribute band di Giovanotti. Il giorno di Ferragosto, super tombola e gran finale con un fantastico spettacolo pirotecnico. Ti aspettiamo alla 49esima edizione dell'Agosto Avigliano. Info Facebook Proloco Avigliano Umbro.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Bagara ieri alla Camera sul caso del Mastro. L'Aula con voto segreto ha negato l'acquisizione delle chat dell'ex sottosegretario alla giustizia con l'imprenditore Mauro Caroccia, ritenuto dalla Procura di Roma prestanome del clan mafioso dei Senese. I voti contro l'uso delle chat e a favore della relazione della Giunta per le autorizzazioni sono stati 206, tutta la maggioranza, 133 quelli a favore del sequestro. Infuocato lo scontro politico che ha raggiunto l'apice quando Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d'Italia, ha sparato a zero sull'opposizione e ha tirato in ballo la memoria dell'ex capo dello Stato Scalfaro. Sulle barricate le forze del centro-sinistra, i deputati di AVS si sono bendati gli occhi, fuori le chat, la richiesta dei 5 Stelle che hanno agitato i cellulari. Quest'aula sta impedendo che emerga la verità su un processo contro le mafie, quindi non invocate più il nome di Borsellino, l'affondo della segretaria del PD Schlein. L'Aula del Senato ha approvato ieri la risoluzione di maggioranza dopo le comunicazioni del ministro dell'Economia Giorgetti sulla richiesta di attivazione della clausola di salvaguardia nazionale per le spese di energia e difesa. Il documento è analogo a quello approvato a Montecitorio. Alla UE chiederemo tutto il massimo sulla sicurezza energetica, cioè lo 0,6% del PIL. Per la difesa ci fermeremo allo 0,9%, ha annunciato in aula il titolare dell'Economia. La Commissione valuterà la richiesta a settembre, la decisione è attesa nella riunione Ecofin di ottobre. Forti proteste delle opposizioni che hanno contestato al governo l'innalzamento delle spese militari a discapito delle risorse per il welfare. Almeno 3 morti in Ucraina, nella regione nord-orientale di Kharkiv, per i bombardamenti russi della notte. Intanto il segretario generale della NATO Rutte ha annunciato che sono in corso consultazioni con gli alleati per inviare con urgenza nuovi sistemi di difesa aerea a Kiev. A renderlo noto lo stesso Rutte dopo un colloquio telefonico con Zelensky. Ed è massima allerta in Germania dopo il ritrovamento martedì sera di un drone imbottito con 800 grammi di esplosivo vicino ad un aereo merci ucraino all'aeroporto di Lipsia. Segnalate altre 2 incursioni di droni. Penso che siamo di fronte allo scenario di un attacco ibrido, le parole del ministro dell'interno tedesco Dobrindt. Il comparto del marmo Apo Versiliese fermo oggi per 8 ore per uno sciopero unitario del settore proclamato dopo la morte del 44enne Alto Gullotti, schiacciato da alcune lastre di marmo mentre era al lavoro nell'azienda in cui era in servizio da anni. Le organizzazioni sindacali parlano di una situazione ormai non più sostenibile sul fronte della sicurezza e chiedono un tavolo di confronto con aziende e istituzioni. La FIFA chiede scusa per il progetto di apertura ai capitali privati ma conferma Gianni Infantino alla guida. Al termine della riunione del Consiglio a Rabat in Marocco, la Federcalcio Mondiale ha ufficializzato il ritiro della proposta, riconoscendo di aver commesso degli errori e confermato comunque il pieno sostegno al suo presidente. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: 9:11 minuti a Radio Galileo, buongiorno, ben trovati all'ascolto del nostro autobus di oggi, giovedì 6 agosto 2026. 218esimo giorno dell'anno, 32esima settimana. Oggi la Chiesa ricorda la trasfigurazione del Signore e San Salvatore. Nel 1945, 81 anni fa, l'atomica su Hiroshima. Nel 1932 apre la mostra del cinema di Venezia. Nel 1890 il primo condannato alla sedia elettrica. Nel 1991 inizia l'era di internet e nel 1919 l'esordio dell'eroe Zorro. Nasceva nel 1881 Alexander Fleming. Nel 1994 ci lasciava Domenico Modugno. Le previsioni del tempo: giornata soleggiata con nubi in aumento dalla sera. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 39 gradi, la minima di 24 gradi. Ancora afa sulla nostra città. E queste sono le locandine dei giornali in edicola questa mattina. Il Messaggero: la strage sulla Terni, Rieti, le vittime salgono a 7. Nuovo ospedale a Sabbione, si allarga il fronte del no. Ternana, nel girone, nessuna ombra. Corriere dell'Umbria: il Papa in Umbria all'abbraccio dei fedeli. Strage Terni, Rieti, sale a 7 il bilancio delle vittime. La Nazione: Terni, Rieti e la strage dei genitori, le vittime salgono a 7, fondi per mettere in sicurezza le strade.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
0: Le notizie dal sito di Radio Galileo: la cronaca, incidente Terni Rieti, sale a 7 il numero delle vittime. A Terni ha perso il controllo dell'auto finendo contro due vetture parcheggiate. È accaduto in via Tre Venezia. Il conducente ha riportato soltanto lievi escoriazioni. Comune di Terni, accordo raggiunto per le progressioni orizzontali. Ad Orvieto, inseguimento in A1, arrestato il corriere della droga, sequestrati cocaina e hashish. Borgo Muse Festival, il territorio sale sul palco. A Spoleto, giuramento per del 233esimo corso di allievi agenti della Polizia di Stato. Ad Allerona il comune punta sulle fonti rinnovabili. Viabilità: 450.000 euro di lavori per la sicurezza stradale in provincia di Terni. Politiche attive del lavoro, ARPAL, oltre 14 milioni per formazione e occupazione. Sono le 9:14 minuti a Radio Galileo, noi chiudiamo qua la nostra rassegna stampa di oggi.

32 anni fa ci lasciava Domenico Modugno, considerato il padre dei cantautori italiani, circa 230 canzoni incise. La popolarità del personaggio è legata al cinema, oltre 40 film, al teatro e alla televisione, dove ha interpretato diversi sceneggiati. Pugliese di Polignano a Mare, in provincia di Bari, divenne popolare nel 1958 vincendo il Festival di Sanremo con Nel blu dipinto di blu. Un vero inno dell'italianità nel mondo, conosciuto anche con il nome Volare, fu così ribattezzata dal pubblico. Trionfò al palco dell'Ariston altre tre volte con i brani Piove, Dio come ti amo e Addio, addio. Nell'ultimo decennio della sua vita si dedicò alla politica, diventando deputato e dirigente del Partito Radicale. Si impegnò per l'affermazione dei diritti dei disabili e per la diffusione delle

enorme a tutela degli artisti. Nel 1984 fu colpito da un ictus non riconosciuto in tempo dai medici, che gli paralizzò un lato del corpo, compromettendone l'attività artistica. Si dedicò ad una ferrea battaglia per la chiusura dell'ospedale psichiatrico di Agrigento, in cui i malati vivevano in condizioni disumane, riuscendo nel 1988 a farlo chiudere. Dopo la malattia, nel 1991 tornò a cantare, ma nello stesso anno ebbe un attacco cardiaco. Nel 1992 si esibì a Torino in un concerto che tenne quasi totalmente seduto, alzandosi solo per i bis. Il 6 agosto 1994, all'età di 66 anni, Domenico Modugno morì stroncato da un infarto nella sua casa di Lampedusa. E noi Domenico Modugno lo vogliamo ricordare con la lontananza.

La radio, quindi se volete potete portarci con voi in vacanza. Potete scaricare la nostra app se non l'avete ancora fatto e quindi ascoltarci dalle vostre località di villeggiatura. Sono le 9:29 minuti a Radio Galileo.

E questa è sicuramente una delle canzoni più ascoltate in questa estate 2026. Ma il 6 agosto del 1960 in vetta alla Hit Parade c'era Umberto Bindi con questa meravigliosa Il nostro concerto.

voglia di estate, buona cucina e serate tra amici. Dal 30 luglio al 9 agosto non puoi mancare alla festa di Sant'Azio a Taizzano di Narni, dove la collina si accende di festa. Tutte le sere, tranne il 31 luglio, ti aspetta un ricchissimo stand gastronomico, con piatti tipici dalle Carsi Baffi, lepre, cinghiale, pecora e molto altro. E per il dopo cena, musica, serate danzanti, pesca di beneficenza, Luna Park e spettacolo pirotecnico. Il tutto al fresco delle colline che ti coccolano fino a notte fonda. La festa ti aspetta sotto le stelle e tra le colline, da vivere, da gustare, da ballare. Fino al 9 agosto la festa è a Taizzano di Narni. Ti aspettiamo!

Leone XIV ad Assisi. L'arrivo del pontefice è stato accolto con entusiasmo dalla folla a Santa Maria degli Angeli. Questa mattina il Papa incontra i giovani che partecipano all'evento e alle 10:30 è in programma la celebrazione eucaristica presieduta dal Papa stesso. La messa terminerà con il mandato missionario, cioè un invio simbolico che chiamerà i giovani d'Europa che hanno vissuto 3 giorni insieme a riportare nelle proprie terre la freschezza del Vangelo e la letizia francescana.

E noi adesso parliamo di esami di maturità. Vediamo com'è andato quest'anno il diploma. La quasi totalità dei 530.000 maturandi è stato promosso e quest'anno è boom di 100 e lode. Hanno ottenuto la massima valutazione oltre 14.000 studenti, di cui la gran parte vive nelle regioni del sud. Oltre 300 in più dello scorso anno. I licei si confermano le scuole con il maggior numero di lodi, il classico si attesta all'8% e lo scientifico al 6,1%. È quanto dice il Ministero dell'Istruzione. I voti più alti vengono ottenuti nei territori che alle prove Invalsi, sia alle ultime delle scorse settimane sia in quelle delle edizioni passate, registrano le performance peggiori. I diplomati con lode sono infatti oltre 3.000 in Campania, 2.100 in Puglia, 1.100 nel Lazio, 1.920 in Sicilia, oltre 1.000 in Calabria. E invece sono solo 760 in Lombardia, 523 in Veneto, 480 in Toscana, 185 in Liguria e 150 in Friuli Venezia Giulia. E quindi le aree con maggiori difficoltà di apprendimento certificate finiscono per essere quelle in cui i maturandi ottengono le eccellenze maggiori.

0: Comunque, noi a tutti questi ragazzi che a questo punto si staranno godendo le meritate, meritatissime vacanze, dedichiamo Sogna, ragazzo, sogna.
1: E ti diranno parole rosse come il sangue, nere come la notte. Ma non è vero, ragazzi, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.
2: Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro. Stringi i pugni, ragazzo, non lasciargliela vinta neanche un momento.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande di

Ecco qua, leggiamo insieme l'aggiornamento meteo che ci ha inviato Samuele Gregori. Ieri abbiamo avuto ancora una giornata calda. Durante la giornata temporali di calore hanno interessato alcune zone della provincia. Temperatura massima a Terni con valore tra i 38 gradi della periferia e i 40 gradi del centro. Oggi mattinata soleggiata e calda, temperatura minima ancora sopra la media del periodo con valore tra i 20 e i 22 gradi. Durante la giornata passaggi nuvolosi che si svilupperanno molto velocemente con possibili temporali di calore. Calo termico nelle zone temporalesche, possibili raffiche di vento e locali grandinate, valori massimi intorno ai 38-41 gradi in città. Domani giornata stabile con prevalenza di sole al mattino, temperatura minima stazionaria, passaggi nuvolosi durante il pomeriggio con possibili temporali. Fine settimana con tempo bello al mattino e temperatura ancora sopra la media. Durante la giornata passaggi nuvolosi, specie in Appennino, dove non escludo qualche piovasco e temporale sparso. Temperatura massima in città intorno ai 40 gradi. Poi Samuele aggiunge, anche durante la prossima settimana le temperature saranno stazionarie e temperature massime intorno ai 40 gradi.

0: Sono le 10, le 10 trascorse da un minuto a Radio Galileo. Noi a questo punto cediamo la linea all'informazione, ai nostri colleghi della redazione Area di Roma, e poi torneremo con il nostro autobus fino alle 12 circa.
1: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
2: Sesima Sagra degli Gnocchi a Guardea, dal 31 luglio al 9 agosto. Gnocchi al castrato, alla matriciana, funghi e tartufo, al pesto, pomodoro e basilico. Ed inoltre, secondi piatti cotti alla brace, contorni e dolci. Tutte le sere, musica dal vivo. Guardea vi dà appuntamento per la Sagra degli Gnocchi. Tutte le sere, dal 31 luglio al 9 agosto.

Ben trovati da Gerardo De Vivo. Bagarre ieri alla Camera sul caso del Mastro. L'Aula, con voto segreto, ha negato l'acquisizione delle chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia e l'imprenditore Mauro Caroccia. Lo scontro raggiunge l'apice quando Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d'Italia, spara a zero sull'opposizione e tira in ballo la memoria dell'ex capo dello Stato Scalfaro. Sulle barricate le forze del centro-sinistra. I deputati di AVS si sono bendati gli occhi. Fuori le chat la richiesta dei 5 Stelle: non invocate più il nome di Paolo Borsellino, l'affondo della segretaria PD Schlein. Siamo di fronte allo scenario di un attacco ibrido. È già chiaro che quanto accaduto non sia stato gestito da dilettanti. Lo dice il ministro dell'interno tedesco Dobrindt, rientrato d'urgenza a Berlino dopo l'incursione di 3 droni, uno con esplosivo, martedì sera all'aeroporto di Lipsia. Sebbene le autorità tedesche mantengano la massima cautela, i sospetti principali convergono sulla Russia. E nuova notte di raid di Mosca in Ucraina. 3 civili hanno perso la vita nella regione di Kharkiv. Il segretario generale della NATO, Rutte, ha annunciato che sono in corso consultazioni con gli alleati per inviare con urgenza nuovi sistemi di difesa aerea all'Ucraina. Al momento non stiamo negoziando con gli Stati Uniti, ma solo con l'Oman in forma strettamente bilaterale. Lo chiarisce il vice ministro degli esteri di Teheran all'indomani dell'intesa annunciata sulla navigazione dello stretto di Hormuz. Intanto i ribelli yemeniti Houthi rivendicano di aver attaccato con un missile una petroliera saudita nel golfo di Aden. Sarebbe la seconda in un giorno. Il cadavere di una donna di 89 anni è stato rinvenuto nella serata di ieri nella sua abitazione ad Altino in provincia di Chieti. Sul corpo segni di violenza. Presente in casa un nipote di 25 anni trovato in stato confusionale e condotto in caserma dai carabinieri. E nella notte a Barga in provincia di Lucca un uomo di 65 anni è stato trovato morto all'interno di una cisterna biologica. I carabinieri indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto e chiarire le cause della morte. Agli europei di nuoto a Parigi, riflettori puntati su Chiara Pellacani, già vincitrice di 4 ori, cerca oggi il quinto nei tuffi sincro da 3 metri in coppia con Elisa Pizzini. Con 6 ori, 4 argenti e 8 bronzi, l'Italia è in testa al medagliere. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

bella collaborazione questa tra Eros Ramazzotti e Tina Turner, Cose della vita. Una collaborazione di qualche anno fa, invece questa è una collaborazione dell'estate 2026, Emma e Fabri Fibra, Antidroga.

54esima festa dell'Unità a San Liberato di Narni dal 5 al 9 agosto. Politica, animazioni e spettacoli musicali in un luogo fresco ed accogliente. Tutte le sere dalle

0: 18.30, apertura stand gastronomico con specialità lepre e trippa. Lo stand rimarrà aperto anche in caso di pioggia. Dal 5 al 9 agosto vieni alla 53esima festa dell'unità. A San Liberato di Narni, ti aspettiamo.
1: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale, perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endoosseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati con possibilità di finanziamenti. Dentista amico a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram. Ad Avigliano Umbro torna l'Agosto Aviglianese e la Sagra del Manfricolo. Dal 6 al 15 agosto, oltre alla storica taverna e all'osteria del Cicchio, troverete arte, cultura, spettacoli, concerti e serate danzanti. L'8 agosto, una notte da ballare, serata anni 90-2000. Il 9 agosto, Giova Safari, la tribute band di Giovanotti. Il giorno di Ferragosto, super tombola e gran finale con un fantastico spettacolo pirotecnico. Ti aspettiamo alla 49esima edizione dell'Agosto Aviglianese. Info Facebook Proloco Avigliano Umbro.

volta che d'estate ci mettiamo alla guida, magari al ritorno dal mare o dalla piscina, ci sorge puntualmente un dubbio. Si può guidare con le infradito oppure vanno indossate obbligatoriamente delle scarpe chiuse? La risposta è che no, il codice della strada non vieta espressamente l'uso di infradito alla guida. Per lo stesso principio non sono vietati nemmeno i tacchi e, nonostante quello che si possa pensare, non è proibito nemmeno guidare a piedi nudi senza alcun tipo di calzatura. Non lo è più dal 1 gennaio 1993. Se però il conducente non riesce a mantenere il controllo dell'auto, il comportamento è potenzialmente sanzionabile. Allo stesso tempo, in caso di incidenti, le compagnie assicurative potrebbero limitare i risarcimenti. Questo significa che chi guida con l'infradito, con i tacchi o a piedi scalzi non commette di per sé alcuna infrazione, anche se restano rischi specifici legati alla sicurezza, oltre a possibili sanzioni discrezionali o eventuali problemi con l'assicurazione in caso di sinistro.

Insomma, se un infradito troppo larga o un tacco che si incastra nel pedale ci impediscono di frenare in tempo o di muoverci liberamente, non siamo più in regola. A quel punto, se le forze dell'ordine dovessero certificare che la guida imprudente sia stata causata anche dal tipo di calzature, allora scatterebbero le sanzioni previste da queste due norme. Quindi la violazione dell'articolo 141, che comporta una sanzione da 42 a 173 euro, a cui può aggiungersi quella prevista dall'articolo 169, che arriva fino a 344 euro. Nel caso in cui si verifichi un incidente stradale mentre stiamo guidando, appunto con infradito o a piedi nudi, potremmo essere costretti a dover contribuire al risarcimento assicurativo con cifre che arrivano fino a decine di migliaia di euro. Insomma, il consiglio è quello di lasciare in auto un paio di scarpe di scorta, così da poterle utilizzare in caso di necessità ed evitare di incappare in possibili sanzioni o peggio di rischiare incidenti.

Maneskin stanno pianificando il ritorno ufficiale. Lo scorso ottobre erano andati al concerto di Damiano David a Roma. Utile quindi a scacciare i rumor di crisi seguiti alle dichiarazioni del frontman su una rottura interna del gruppo, poi ampiamente ridimensionata. E quindi la band ha messo in moto la macchina organizzativa tra incontri interni e strategie. Secondo indiscrezioni, per ripartire la band sarebbe valutando il luogo simbolo della propria esplosione, il palco dell'Ariston. E quindi Sanremo 2027, guidato da Stefano De Martino, vedrebbe nei Maneskin l'ospitata dell'anno. Una presenza fuori gara eviterebbe polemiche. Lo stesso conduttore ha stuzzicato i fan alla presentazione dei palinsesti Rai, raccontando di essere stato informato di un incontro in programma a Sanremo proprio nella settimana del festival. E quindi aspettiamo. Ma intanto li ascoltiamo con una loro meravigliosa canzone, 20 anni Maneskin.

Abbiamo parlato degli esami di maturità e vediamo come è andata per gli studenti umbri. L'Umbria balza sul podio nazionale dell'eccellenza per votazione, conquistando il terzo posto a livello nazionale con percentuale di studenti diplomati con 100 e lode, attestandosi al 4,7%. Quindi sono 343 i ragazzi umbri che hanno ottenuto il massimo dei voti con la menzione della lode. Il 5,8% di diplomati ha conquistato

Quindi complimenti ai nostri studenti, agli studenti della nostra regione. Bravi, bravi.

Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com. Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo

I nostri connazionali che hanno bloccato il calendario delle ferie nel mese di luglio e quindi hanno dovuto prenotare nell'arco di un mese, diciamo, hanno scelto delle destinazioni piuttosto vicine per i loro viaggi, diciamo, per le loro prenotazioni last minute. Quindi destinazioni per lo più a breve raggio, in particolare l'Italia, la Spagna e la Grecia. C'è una classifica, la decima posizione è occupata da Mykonos, isola greca dell'arcipelago delle Cicladi, famosa per le sue feste in spiaggia e le enormi discoteche. A seguire c'è Santorini, per una vacanza più rilassante tra spiagge di pietra vulcanica nera, bianca e rossa e le caratteristiche case dalle pareti bianche e dalle cupole blu. Poi troviamo Parigi. Anche se ad agosto il clima non è proprio l'ideale per visitare la capitale francese, soprattutto in questa torrida estate. In settima posizione c'è Palma di Maiorca, una meta che unisce spiagge e un clima mite tutto l'anno con vicoli ricchi di storia nel centro storico medievale della città principale. In sesta posizione troviamo Palermo. Palermo che offre sicuramente di tutto, cucina, mare, monumenti e meraviglie arabo-normanne, patrimonio dell'UNESCO. A metà classifica in quinta posizione c'è Ibiza, soprattutto per il divertimento e alcune delle discoteche più famose del mondo. Quarta posizione si torna in Sicilia, a Catania, splendida città d'arte ai piedi dell'Etna. Poi troviamo Olbia, quindi sul podio, medaglia di bronzo, base perfetta nel nord-est della Sardegna che offre un bellissimo centro storico, ottimi ristoranti e spiagge bianche vicino. Spiagge bianche vicine. Poi c'è Tirana in Albania, una delle località più economiche, una delle capitali europee più economiche, che offre un affascinante mix di architettura ottomana e comunista, edifici colorati e musei unici ricavati nei bunker sotterranei. Medaglia d'oro a Barcellona, vivace metropoli sul mar Mediterraneo. Aspettate un attimo perché nel frattempo ci siamo persi qualcosa. Che è successo? Vediamo un po', perché siamo arrivati alla medaglia d'argento o era la medaglia d'oro? Perché poi uno si distrae, anche il caldo, eh. No, la medaglia d'oro a Barcellona, sì, l'abbiamo detto. Comunque ci sono destinazioni in crescita rispetto al 2025. Stiamo parlando di Cracovia, Verona, Palermo, Lamezia Terme, Bari, Napoli, Alghero e Brindisi. E quindi queste sono le mete che hanno scelto gli italiani che sono stati costretti, insomma, a prenotare in breve tempo.

E questa invece è una notizia che ci riempie veramente di tristezza. È morto Francesco Guccini, aveva 86 anni. A dare la notizia è stata la famiglia, nel chiedere che questo momento di dolore possa essere vissuto nella più stretta intimità. La famiglia ringrazia tutti coloro che si uniranno al suo lutto con affetto, discrezione e rispetto. E verrà organizzata una cerimonia commemorativa poi nel mese di settembre per ricordare e salutare Francesco. Noi ci uniamo al dolore della famiglia, salutiamo Francesco Guccini, lo ringraziamo per tutto quello che ci ha lasciato, per i suoi insegnamenti, per le sue meravigliose canzoni. Questa è Il Vecchio e il Bambino. Ciao Francesco.

Gambino si pose per mano e andarono insieme incontro alla sera.

0: bimbo.
1: Tristette. Lo sguardo era triste.
0: E gli occhi
1: guardavano cose mai viste. E poi disse al vecchio con voce sognante:

0: Beh, questo è sicuramente uno dei suoi più grandi capolavori, Francesco Guccini, Il vecchio e il bambino. Francesco Guccini, cantautore intellettuale che ha segnato oltre mezzo secolo di musica italiana con una poetica inconfondibile, ci ha lasciato questa mattina all'età di 86 anni. Minuti a Radio Galileo, ci fermiamo per qualche istante.
1: Che non importa se... Hai voglia di estate? Buona cucina.

0: 31 luglio ti aspetta un ricchissimo stand gastronomico con piatti tipici da leccarsi i baffi, lepre, cinghiale, pecora e molto altro. E per il dopo cena, musica, serate danzanti, pesca di beneficenza, Luna Park e spettacolo pirotecnico. Il tutto al fresco delle colline che ti coccolano fino a notte fonda. La festa ti aspetta sotto le stelle e tra le colline, da vivere, da gustare, da ballare. Fino al 9 agosto la festa è a Taizzano di Narni. Ti aspettiamo.
1: Dove si balla?
0: 53esima festa dell'unità a San Liberato di Narni dal 5 al 9 agosto. Politica, animazione e spettacoli musicali in un luogo fresco ed accogliente. Tutte le sere dalle 19.30, apertura stand gastronomico con specialità lepre e trippa. Lo stand rimarrà aperto anche in caso di pioggia. Dal 5 al 9 agosto vieni alla 53esima festa dell'unità. A San Liberato di Narni, ti aspettiamo.
2: Ad Avigliano Umbro torna l'Agosto Avigliano e la Sagra del Manfricolo. Dal 6 al 15 agosto, oltre alla storica taverna e all'osteria del Cicchio, troverete arte, cultura, spettacoli, concerti e serate danzanti. L'8 agosto, una notte da ballare, serata anni 90-2000. Il 9 agosto, Giova Safari, la tribute band di Giovanotti. Il giorno di Ferragosto, super tombola e gran finale con un fantastico spettacolo pirotecnico. Ti aspettiamo alla 49esima edizione dell'Agosto Avigliano. Info Facebook Proloco Avigliano Umbro.

Onda calda per altri 10 giorni sull'Italia, ma con temporali al nord. Quindi, nonostante il dominio dell'anticiclone, il meteorologo Lorenzo Tedici dice che l'enorme calore accumulato si tradurrà in energia pronta ad esplodere. La tregua durerà poco, sarà una breve pausa. Già da stasera sono annunciati possibili temporali intensi verso le pianure del Triveneto.

0: salutiamo Irama e salutiamo Giorgio Brighi. Giorgio, buongiorno, è un piacere sentirti.
1: Buongiorno. Un piacere, ma l'occasione non è. Però insomma, ci teneva a dire due parole insieme a te con la scomparsa del maestrone, così veniva definito da tutti,
0: sì.
1: Francesco Guccini.
0: Sì.
1: 86 anni, se n'è andato, insomma, non è che stesse bene ultimamente, aveva molti problemi. Lui è stato tanto, appunto, maestrone, perché è stato il cantautore, il musicista, l'attore, lo scrittore di successo, insomma.
0: Sì.
1: Una persona generosissima, Nadia. La storia di nostra, di Galileo, si è intrecciata con la sua tante volte, ci siamo incrociati proprio tantissime volte. Cioè, quando lo chiamavi non ti diceva mai no, vabbè, aspetta, ci sentiamo, va bene, ci sono, io ci sono, ditemi voi quando, andavamo in diretta, pensavo, nessun problema, generosità, fatta persona. Tanto
0: aspetta perché non ti sento più.
1: Dopo,
0: adesso sì, fino a generosità fatta persona abbiamo sentito, sì.
1: Volevo dire, dicevo che quando lo chiamavamo rispondeva sempre senza problemi, sì, questo l'hai sentito?
0: Sì, questo l'ho sentito, che era molto disponibile, quindi quando volete io ci sono, diceva Francesco.
1: Sì, questa era una cosa che lui ha condiviso con i suoi grandi amici nomadi, no?
0: Sì.
1: Per i quali l'inizio di questo gruppo, non ci saremo, io è morto per fare un uomo e tante altre belle canzoni. Poi la carriera solistica, con tante cose, è difficile ricordarne una, una di 2500 che ti vengono in mente. Legatissimi alla sua carriera, alla nostra carriera, alla sua, perché pensa, fin dal dicembre del 77, un concerto al Palasport dell'Itis, noi chiedemmo al maestro, chiedemmo di poter registrare proprio in maniera professionale, no? Attaccandoci al mixer.
0: Sì.
1: C'è un problema. Abbiamo messo un jack, abbiamo registrato una bobina con tutto il concerto, e che io tra l'altro, quando torno la mando,
0: certo, è una promessa questa.
1: Pochi mesi dopo lui presentava anche alcune canzoni che poi sono rimaste nella nostra memoria, insomma.
0: Sì.
1: Scompare difficile, va bene tutto quello che succede, che sta succedendo, lui odiava la terra, mi dispiace veramente, mi prometto, insomma, che, ecco, quando torno, ecco, vorrei che mandassi una canzone che ci sta bene per, una,
0: sì.
1: Per un addio.
0: Quale?
1: Il titolo L'ultima volta c'è nella,
0: aspetta,
1: nel
0: che
1: nostro...
0: eccola qua, esatto, di Francesco Guccini. Sì, la sto
1: mettendo. Mi stringe il cuore, mandarla un po' mi stringe il cuore, però insomma credo che ci stia bene, no?
0: Sì,
1: l'ultima volta. Grazie Nadia, ti lascio, io sto sotto il sole in un luogo che sta a 1000 metri, che scotta parecchio,
0: immagino,
1: scotta non in maniera cattiva, giustamente il sole scotta, però
0: certo, è il sole, lo immagini come stiamo noi, ma non te lo voglio nemmeno raccontare. Guarda, va bene caro Giorgio, io ti ringrazio per questo tuo prezioso intervento, mi ha fatto veramente molto piacere sentirti e insomma il tuo ricordo.
1: Grazie
0: del grande Francesco
1: Guccini. Grazie a te che mi hai dato questo spazio e questa possibilità.
0: Bene, ciao Giorgio, ci sentiamo presto. Ciao Giorgio, ciao.
1: A presto.
0: L'ultima
1: ciao.
0: Volta Francesco Guccini.

E come diceva anche Giorgio Brighi poco fa, Francesco Guccini ha scritto e cofirmato importanti brani per i Nomadi. Tra questi celebri capolavori come Dio è morto, Noi non ci saremo e Canzone per un'amica. Un sodalizio artistico nato negli anni 70 che ha segnato la storia della musica d'autore.

una sfera di fuoco, più grande del sole, più vasta del mondo. Nemmeno un grido risuonerà.

0: Grazie.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

0: E prima di parcheggiare il nostro autobus, ancora un caro, un grande saluto al maestrone Francesco Guccini.
1: Stamattina

0: E a questo punto noi parcheggiamo il nostro autobus, sono le 12 trascorse da un minuto. La linea adesso va all'informazione, poi abbiamo preparato una bella e ricca selezione musicale che vi terrà compagnia nel pomeriggio. Noi ci sentiamo domani mattina, sempre intorno alle ore 9, sempre qui sull'autobus di Radio Galileo. Ciao a tutti, buona giornata e buon pranzo.
1: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
2: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master Online Unicusano 06 45 67 8363.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Addio ad un gigante della musica, è morto all'età di 86 anni Francesco Guccini, tra i caposcuola del cantautorato italiano. Lo ha reso noto la famiglia. Questa mattina a Pavana, circondato dall'affetto della moglie Raffaella, della figlia Teresa e dei familiari, si è spento Francesco Guccini, si legge in un messaggio. I funerali, nel rispetto delle sue volontà, si terranno in forma privata nei prossimi giorni, mentre una cerimonia commemorativa è prevista per settembre. Bagno di folla per Papa Leone in visita pastorale ad Assisi per la giornata conclusiva del meeting della gioventù francescana organizzato in occasione dell'800° centenario della morte di San Francesco. I cristiani sono l'opposto del fondamentalismo, siate accoglienti, l'invito rivolto dal pontefice ai tanti ragazzi giunti da tutta Europa. Prevost ha esortato ad allargare la mente e il cuore al di là di paure indotte dai muri del pregiudizio per sottrarsi alla cultura della potenza. Poi la messa celebrata nella Basilica di Santa Maria degli Angeli. Spiragli per la riapertura dello stretto di Hormuz, prime reazioni all'accordo preliminare raggiunto tra Iran e Oman annunciato ieri da Teheran. I mediatori del Pakistan auspicano che l'intesa sulla navigazione favorisca la ripresa dei colloqui diretti tra Iran e Stati Uniti. Secondo l'accordo proposto, ancora in via di finalizzazione, l'Iran controllerebbe il traffico in entrata, l'Oman supervisionerebbe quello in uscita. Fonti di Teheran tuttavia precisano che l'accordo non comporterebbe la riapertura automatica dello stretto. Lite finita in tragedia nel carcere di Prato, dove un detenuto di 32 anni originario della Nigeria è stato trovato morto ieri nella cella che condivideva con altri tre detenuti. Il medico legale ha riscontrato un trauma cranico causato da un corpo contundente. La procura indaga per omicidio preterintenzionale. All'ondata di caldo estremo che non accenna a diminuire, oggi bollino rosso per tutte le 27 città monitorate per le temperature, si aggiungono disagi e danni per il maltempo. In Alto Adige, per una frana nella zona di Gisse a San Giovanni, in Valle Aurina, evacuate 120 persone da un albergo e tre abitazioni. La strada della valle è completamente chiusa al traffico, in azione diversi escavatori per rimuovere l'ingente quantità di fango e detriti. Europei di nuoto a Parigi, in testa al medagliere dopo una settimana di gare, azzurri anche oggi a caccia del podio. Al collo 4 ori, Chiara Pellacani mette nel mirino il quinto. Dalle 17.30 la finale del sincro misto dal trampolino in coppia con Elisa Pizzini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale, perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endo-osseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati con possibilità di finanziamenti. Dentista amico a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram. Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
1: Sesima Sagra degli Gnocchi a Guardea dal 31 luglio al 9 agosto. Gnocchi al castrato, alla matriciana, funghi e tartufo, al pesto, pomodoro e basilico. Ed inoltre secondi piatti cotti alla brace, contorni e dolci. Tutte le sere musica dal vivo. Guardea vi dà appuntamento per la Sagra degli Gnocchi. Tutte le sere dal 31 luglio al 9 agosto.

mi soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo.

0: voglia di estate, buona cucina e serate tra amici. Dal 30 luglio al 9 agosto non puoi mancare alla festa di Sant'Azio a Taizzano di Narni, dove la collina si accende di festa. Tutte le sere, tranne il 31 luglio, ti aspetta un ricchissimo stand gastronomico, con piatti tipici dalle Carsi Baffi, lepre, cinghiale, pecora e molto altro. E per il dopo cena, musica, serate danzanti, pesca di beneficenza, Luna Park e spettacolo pirotecnico. Il tutto al fresco delle colline che ti coccolano fino a notte fonda. La festa ti aspetta, sotto le stelle e tra le colline, da vivere, da gustare, da ballare. Fino al 9 agosto la festa è a Taizzano di Narni. Ti aspettiamo!
1: Dove si balla?
0: 53esima festa dell'unità a San Liberato di Narni dal 5 al 9 agosto. Politica, animazione e spettacoli musicali in un luogo fresco ed accogliente. Tutte le sere dalle 19.30, apertura stand gastronomico con specialità lepre e trippa. Lo stand rimarrà aperto anche in caso di pioggia. Dal 5 al 9 agosto vieni alla 53esima festa dell'unità. A San Liberato di Narni, ti aspettiamo.
2: Ad Avigliano Umbro torna l'agosto avigliano e la sagra del Manfricolo. Dal 6 al 15 agosto, oltre alla storica taverna e all'osteria del Cicchio, troverete arte, cultura, spettacoli, concerti e serate danzanti. L'8 agosto, una notte da ballare, serata anni 90-2000. Il 9 agosto, Giova Safari, la tribute band di Giovanotti. Il giorno di Ferragosto, super tombola e gran finale con un fantastico spettacolo pirotecnico. Ti aspettiamo alla 49esima edizione dell'Agosto Avigliano. Info Facebook Proloco Avigliano Umbro.

comune sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo... Oh...

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo, dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.
5: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il quarto mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
6: Una buona giornata da Barbara Salandri. Addio a Francesco Guccini, morto a Pavana all'età di 86 anni, ha segnato la storia della musica italiana per intere generazioni nel solco dell'impegno civile e politico. Un lungo applauso si è levato nell'aula della Camera quando è stata diffusa la notizia della sua scomparsa. Il servizio è di Alessio Galea.
7: Mi chiamo Francesco Guccini, sono nato nella prima metà del secolo scorso e ho fatto il cantautore e faccio anche lo scrittore.
8: Si raccontava così Francesco Guccini, 86 anni, tra i capiscuola del cantautorato italiano, il decesso a Pavana sull'Appennino pistoiese, dove crebbe da bambino per poi tornarci a vivere. Si è spento questa mattina circondato dall'affetto della moglie Raffaella, della figlia Teresa e dei familiari, ha reso noto in un messaggio alla famiglia. I funerali, nel rispetto delle sue volontà, si terranno in forma privata nei prossimi giorni, mentre una cerimonia commemorativa è prevista a settembre. Cantautore, scrittore, docente, ha segnato con la sua musica più generazioni. Modenese di nascita, debutta nel 67 con il disco Folk Beat numero 1, 23 gli album in carriera, di cui 7 live, anche se da anni aveva smesso di esibirsi dal vivo. Tra i suoi brani manifesto, La locomotiva, L'avvelenata, Auschwitz, Eschimo, Dio è morto.
9: È un Dio che morto.
8: Tra i suoi ultimi atti politici nel 2024, l'abbandono della piattaforma X in polemica con Elon Musk, idee anni luce lontane dalle mie, spiegò, aggiungendo di non avere alcun interesse a comunicare in un posto che contribuisce a manipolare i pensieri politici.
6: Bagno di folla per Papa Leone in visita ad Assisi per la giornata conclusiva del meeting della gioventù francescana, organizzato in occasione dell'800° centenario della morte di San Francesco. I cristiani sono l'opposto del fondamentalismo, siate accoglienti, l'invito rivolto dal pontefice ai tanti ragazzi giunti da tutta Europa. Poi la messa nella Basilica di Santa Maria degli Angeli. Siamo qui per vincere la rassegnazione e la paura, per sciogliere i dubbi che trattengono anche noi, come trattenevano gli apostoli le parole di Leone. Prime reazioni all'accordo preliminare raggiunto tra Iran e Oman, annunciato ieri da Teheran, sulle rotte nello stretto di Hormuz. I mediatori del Pakistan auspicano che l'intesa sulla navigazione favorisca la ripresa di colloqui diretti tra Iran e Stati Uniti. Secondo l'accordo proposto, ancora in via di finalizzazione, Teheran controllerebbe il traffico in entrata, l'Oman supervisionerebbe quello in uscita. Ieri, nuovo avvertimento del presidente americano Trump: lo stretto riapra presto o l'Iran subirà un colpo durissimo. Un detenuto di 32 anni ucciso nel carcere di Prato dopo una lite con altri compagni di cella. L'ennesimo episodio che riaccende l'attenzione sulla piaga del sovraffollamento nei penitenziari italiani. Sentiamo Nicola Compagnone.
10: Ancora un episodio di violenza nelle carceri italiane. Nel penitenziario di Prato un uomo di 32 anni, originario della Nigeria, è stato trovato morto nella serata di ieri a seguito di una lite nella cella che condivideva con altri tre detenuti nella sezione sex offenders, ovvero l'ala con persone condannate a seguito di reati sessuali. La vittima era stata trasferita poche ore prima dal carcere di Pistoia, dove si trovava in attesa di convalida del fermo. La procura di Prato indaga per omicidio preterintenzionale. Il medico legale ha riscontrato un trauma cranico e una profonda ferita al labbro della vittima. Un episodio che riaccende l'attenzione sull'ondata di violenza nel penitenziario La Dogaia, segnato da un progressivo sovraffollamento. Una situazione presente anche in molti altri penitenziari, denuncia Antigone. Al 28 luglio erano 64.741 in totale le persone detenute nelle nostre carceri, a fronte di una capienza regolamentare di 51.220 posti. Il tasso medio di affollamento reale del sistema è dunque ormai al 139,7%.
6: È stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario il 25enne Alessandro Carminucci, nipote dell'89enne uccisa nella sua casa di Altino in provincia di Chieti. Ieri sera il giovane era stato fermato subito dopo il delitto dai carabinieri, allertati da una zia che aveva ricevuto una telefonata proprio dal ragazzo. Ancora ignoto il movente dell'omicidio. All'ondata di caldo estremo che non accenna a diminuire, oggi bollino rosso per tutte le 27 città monitorate dal Ministero della Salute, si aggiungono disagi e danni per il maltempo. In Alto Adige, per una frana nella zona di Gisse a San Giovanni, in Valle Aurina, evacuate 120 persone da un albergo e tre abitazioni. La strada della valle è completamente chiusa al traffico. In azione diversi escavatori per rimuovere l'ingente quantità di fango e detriti. Dopo una settimana di gare, l'Italia domina il medagliere degli europei di nuoto in corso a Parigi con 18 podi, 6 ori, 4 argenti e 8 bronzi. Protagonista assoluta Chiara Pellacani, con al collo 4 ori, oggi va a caccia del quinto. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
9: Tuffatrice europea dell'anno, facile con 4 ori in 4 gare a Parigi. Non parliamo dell'anno in corso però, non ancora. Per ora Chiara Pellacani deve accontentarsi, si fa per dire, di ricevere da European Aquatics il premio per il suo fantastico 2025. Oro mondiale nel sincromisto dal trampolino da 3 metri con Matteo Santoro, 2 bronzi individuali nel trampolino da 1 e da 3 metri, agli europei il titolo nel trampolino da 1 metro, l'argento nel sincromisto e il bronzo nel team event. Il premio per il 2006 però è già prenotato nell'Olympic Aquatic Center, ha riscritto la storia continentale dei tuffi. Team event, trampolino da 1 metro, sincromisto da 3 metri, trampolino individuale da 3 metri, 4 titoli su 4, mai nessuna come lei. E mai sazia.
11: Sono ancora carica per l'ultima gara dell'ultimo sforzo insieme ad Elisa. Siamo pronte e non vediamo l'ora di gareggiare.
9: Elisa è Elisa Pizzini, l'altra metà della coppia azzurra del sincro femminile da 3 metri. Appuntamento allora per le 17.30, quando inizierà la finale.
6: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.

Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.

0: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 4567 8363 per una consulenza gratuita.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online. Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il quarto mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
2: Sesima Sagra degli Gnocchi a Guardea dal 31 luglio al 9 agosto. Gnocchi al castrato, alla matriciana, funghi e tartufo, al pesto, pomodoro e basilico. Ed inoltre secondi piatti cotti alla brace, contorni e dolci. Tutte le sere musica dal vivo. Guardea vi dà appuntamento per la Sagra degli Gnocchi. Tutte le sere dal 31 luglio al 9 agosto.

Umbro torna l'agosto avigliianese e la sagra del Manfricolo. Dal 6 al 15 agosto, oltre alla storica taverna e all'osteria del Cicchio, troverete arte, cultura, spettacoli, concerti e serate danzanti. L'8 agosto, una notte da ballare, serata anni 90-2000. Il 9 agosto, Giova Safari, la tribute band di Giovanotti. Il giorno di Ferragosto, super tombola e gran finale con un fantastico spettacolo pirotecnico. Ti aspettiamo alla 49esima edizione dell'Agosto Avigliianese. Info Facebook Proloco Avigliano Umbro.

Radio Galileo, una radio, tante città.

Va bene, vi siete meritati una bella pausa di 10 minuti. Ci vediamo fra poco.

di estate, buona cucina e serate tra amici. Dal 30 luglio al 9 agosto non puoi mancare alla festa di Sant'Azio a Taizzano di Narni, dove la collina si accende di festa. Tutte le sere, tranne il 31 luglio, ti aspetta un ricchissimo stand gastronomico, con piatti tipici da leccarsi baffi, lepre, cinghiale, pecora e molto altro. E per il dopo cena, musica, serate danzanti, pesca di beneficenza, Luna Park e spettacolo pirotecnico. Il tutto al fresco delle colline che ti coccolano fino a notte fonda. La festa ti aspetta sotto le stelle e tra le colline, da vivere, da gustare, da ballare. Fino al 9 agosto la festa è a Taizzano di Narni. Ti aspettiamo!

53esima festa dell'unità a San Liberato di Narni dal 5 al 9 agosto. Politica, animazioni e spettacoli musicali in un luogo fresco ed accogliente. Tutte le sere dalle 19.30, apertura a stand gastronomico con specialità lepre e trippa. Lo stand rimarrà aperto anche in caso di pioggia. Dal 5 al 9 agosto vieni alla 53esima festa dell'unità a San Liberato di Narni. Ti aspettiamo!

che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master online Unicusano 06 45 67 8363.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
2: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast, la tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
3: Sesima Sagra degli Gnocchi a Guardea dal 31 luglio al 9 agosto. Gnocchi al castrato, alla matriciana, funghi e tartufo, al pesto, pomodoro e basilico. Ed inoltre secondi piatti cotti alla brace, contorni e dolci. Tutte le sere musica dal vivo. Guardea vi dà appuntamento per la Sagra degli Gnocchi. Tutte le sere dal 31 luglio al 9 agosto.

0: Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Il mondo della musica, e non solo, piange Francesco Guccini, morto questa mattina a Pavana, sull'Appennino pistoiese, a 86 anni. I funerali si terranno in forma strettamente privata nei prossimi giorni. A settembre ci sarà invece una cerimonia commemorativa. Cantautore, scrittore, docente, con la sua musica ha unito diverse generazioni. A Bologna, la sua amata città d'adozione, nel giorno dei funerali sarà lutto cittadino. Il presidente ucraino Zelensky ha annunciato che droni ucraini hanno colpito due raffinerie in territorio russo a 700 e 1300 km di distanza dal confine, affermando con fermezza che Putin deve scegliere la pace. Sul fronte opposto vi sarebbero tre morti in raid russi nella regione di Dnipro. Le ostilità infuriano anche sul Mar Nero, dove droni russi hanno centrato la nave cargo tedesca Emil, battente bandiera liberiana, a 21 miglia da Odessa. Incendio a bordo, equipaggio evacuato ma nessun ferito. Contestualmente un attacco missilistico su Kiev ha distrutto un deposito della società tedesca Liquimolli. Gli attacchi confermati da Mosca giungono l'indomani del ritrovamento di un drone bomba all'aeroporto di Lipsia. L'ex sciatore azzurro Peter Rungaldir, ora 57enne, è stato iscritto nel registro degli indagati della Procura di Trento per omicidio stradale in relazione all'incidente del 23 giugno scorso a Canazei, sulla strada del Passo Sella, dove si scontrò con la bicicletta della blogger tedesca Laura Victoria Hörting, che vi si trovava in viaggio di nozze assieme al marito. La trentenne, inizialmente ricoverata a Bolzano e poi deceduta in una clinica della Baviera, dove è espirata il 12 luglio. Un altro lutto nel mondo del calcio: è morto a 90 anni Pippo Marchioro, ex attaccante negli anni 60, protagonista tra l'altro della scalata del Varese dalla C alla A, ma soprattutto allenatore di primo piano tra gli anni 70 e i primi anni 90, fautore di un'altra corsa nella massima serie, quella del Como, culminata nel 1980, e in precedenza portò il Cesena a qualificarsi in Coppa UEFA. Milanese di nascita, era cresciuto proprio nelle giovanili del Milan, ed è tutto. Grazie dell'ascolto.
1: Un viaggio a senso solo, senza ritorno se non in volo.

Sei sintonizzato su Radio Galileo. Sei sintonizzato su Radio Galileo.

Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.

E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento uno straccio. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutto loro Gustavo Danzio che sputa minacce e sapiglio con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone e mi leggo giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che pensa e bevimmo caffè. Ah, che bello caffè, pur in carcere s'anno fa. A ricetta di Cicirinella, compagna di cella ci ha dato a mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa? Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi scervello e mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ce l'hanno i consigli. L'assessore che Dio lo perdoni, 30 roulotte ce te ne visona. Poi vi basta una mossa e una voce, che sta

ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa ce l'ha chi ce l'ha. Io non tengo compendio, cucchi lo stipendio e l'amba se sogna papà. Aggiungete mia figlia innocenza, mio marito non tena pazienza. Io non credo alla grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Qui tenete un cappotto cammello che al maxi processo era vato più bello. Un vestito c'è stato marrone, così c'è sembrato alla televisione.

questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano, oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi, piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo, dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online. Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.

0: voglia di estate, buona cucina e serate tra amici. Dal 30 luglio al 9 agosto non puoi mancare alla festa di Sant'Azio a Taizzano di Narni, dove la collina si accende di festa. Tutte le sere, tranne il 31 luglio, ti aspetta un ricchissimo stand gastronomico, con piatti tipici da leccarsi i baffi, lepre, cinghiale, pecora e molto altro. E per il dopo cena, musica, serate danzanti, pesca di beneficenza, Luna Park e spettacolo pirotecnico. Il tutto al fresco delle colline che ti coccolano fino a notte fonda. La festa ti aspetta, sotto le stelle e tra le colline, da vivere, da gustare, da ballare. Fino al 9 agosto la festa è a Taizzano di Narni. Ti aspettiamo!
1: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica, tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
4: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
3: Dibidi dobidi DAB.
5: Radio Galileo. La tua radio.
6: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. La Juventus compie un altro passo verso Joshua Zirkzee e Jonathan David sembra ogni giorno più lontano dalla signora, che vorrebbe sostituire il canadese con l'ex attaccante del Bologna. Angelinho lascia la Roma, è ufficiale il prestito al Deportivo La Corugna. Il club giallorosso ha comunicato la cessione del terzino con la formula del prestito con diritto di riscatto. È fatta per l'arrivo di Mastrantuono alla Fiorentina, che ha trovato col Real Madrid la formula per il trasferimento. Sarà un prestito secco. Il Napoli si prepara a salutare Romelu Lukaku, l'attaccante belga è al centro di voci di mercato che lo vorrebbero in MLS all'Atlanta United. In entrata gli azzurri accelerano per Benoît Badiashile, il difensore del Chelsea, individuato come sostituto dell'infortunato Buongiorno. Per oggi è tutto, un saluto da Francesco Di Somma.

Metterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare dalla stazione, l'ultimo treno prenderà.

volo. È tutta sola verso un cielo nero nero, si incammino. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono

0: te!
1: Radio Galileo informa il tuo tempo.
2: Ad Avigliano Umbro torna l'Agosto Avigliano e la Sagra del Manfricolo. Dal 6 al 15 agosto, oltre alla storica taverna e all'osteria del Cicchio, troverete arte, cultura, spettacoli, concerti e serate danzanti. L'8 agosto, una notte da ballare, serata anni 90-2000. Il 9 agosto, Giova Safari, la tribute band di Giovanotti. Il giorno di Ferragosto, super tombola e gran finale con un fantastico spettacolo pirotecnico. Ti aspettiamo alla 49esima edizione dell'Agosto Avigliano. Info Facebook Proloco Avigliano Umbro.

53esima festa dell'Unità a San Liberato di Narni dal 5 al 9 agosto. Politica, animazioni e spettacoli musicali in un luogo fresco ed accogliente. Tutte le sere dalle 19.30, apertura stand gastronomico con specialità lepre e trippa. Lo stand rimarrà aperto anche in caso di pioggia. Dal 5 al 9 agosto vieni alla 53esima festa dell'Unità a San Liberato di Narni. Ti aspettiamo!

0: mi stanco. Ero mi rompo, io no che non mi rompo, non mi rompo. Io no che non mi rompo, non mi rompo. No che non mi rompo, no che non mi rompo. Tempo.
1: Radio Galileo, la più migliore che c'è. Oh yeah, oh yeah.

0: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master online Unicusano 06 45 67 8363.
1: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
2: Sesima Sagra degli Gnocchi a Guardea dal 31 luglio al 9 agosto. Gnocchi al castrato, alla matriciana, funghi e tartufo, al pesto, pomodoro e basilico. Ed inoltre secondi piatti cotti alla brace, contorni e dolci. Tutte le sere musica dal vivo. Guardea vi dà appuntamento per la Sagra degli Gnocchi. Tutte le sere dal 31 luglio al 9 agosto.

Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. L'azione militare ucraina continua a spingersi in profondità in territorio russo. Volodymyr Zelensky ha confermato l'attacco condotto da droni di Kiev contro due raffinerie russe situate fino a 1300 km dal confine, ribadendo che Putin deve scegliere la pace, mentre si punta a prosciugare i ricavi petroliferi di Mosca. Sul fronte opposto, tre vittime civili per un raid russo nella regione di Dnipropetrovsk, e poi droni russi hanno colpito una nave cargo tedesca battente bandiera liberiana a 21 miglia dal porto di Odessa. E sono ore d'attesa per l'annuncio di un accordo sulla piena riapertura dello stretto di Hormuz. A sbloccare lo stallo, l'accordo raggiunto ieri tra l'Iran e l'Oman per la gestione del futuro flusso dei mercantili. Quelli in entrata nel Golfo Persico saranno gestiti dall'Iran e quelli in uscita dal Sultanato. Ieri Trump ha dichiarato che l'Iran mi ha implorato per un ritorno del negoziato. L'addio a Francesco Guccini, morto questa mattina a Pavana sull'Appennino pistoiese a 86 anni. I funerali si terranno in forma strettamente privata. Nei prossimi giorni, a settembre, ci sarà per una commemorazione pubblica. Bologna, così come Modena, dove era nativo, hanno proclamato il lutto cittadino. Tra i tanti messaggi, quello di Vasco Rossi: non si è mai stato di moda, ma sempre attuale e coerente. Un altro lutto nel mondo del calcio: è morto a 90 anni Pippo Marchioro, ex attaccante negli anni 60, protagonista tra l'altro della scalata del Varese dalla C alla A, ma soprattutto allenatore di primo piano tra gli anni 70 e i primi anni 90, fautore di un'altra doppia promozione, quella del Como, culminata in Serie A nel 1980, e in precedenza portò il Cesena a qualificarsi in Coppa UEFA. Milanese di nascita, era cresciuto nelle giovanili proprio del Milan. Agli europei di nuoto, dove l'Italia giganteggia nel medagliere, dalle 17.30 Chiara Pellacani cerca un possibile clamoroso quinto oro nel sincro femminile da 3 metri in coppia con Elisa Pizzini. A seguire dalle 18.50 la finale maschile della piattaforma, due gli azzurri in gara, il campione del mondo juniores Simone Conte e Romano Wang. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

0: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale. Perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endoosseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati con possibilità di finanziamenti. Dentista amico a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
0: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il quarto mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com. Ad Avigliano Umbro torna l'Agosto Avigliano e la Sagra del Manfricolo. Dal 6 al 15 agosto, oltre alla storica taverna e all'osteria del Cicchio, troverete arte, cultura, spettacoli, concerti e serate danzanti. L'8 agosto, una notte da ballare, serata anni 90-2000. Il 9 agosto, Giova Safari, la tribute band di Giovanotti. Il giorno di Ferragosto, super tombola e gran finale con un fantastico spettacolo pirotecnico. Ti aspettiamo alla 49esima edizione dell'Agosto Avigliano. Info Facebook Proloco Avigliano Umbro.

54esima festa dell'unità, a San Liberato di Narni dal 5 al 9 agosto. Politica, animazioni e spettacoli musicali in un luogo fresco ed accogliente. Tutte le sere dalle 19.30, apertura stand gastronomico con specialità lepre e trippa. Lo stand rimarrà aperto anche in caso di pioggia. Dal 5 al 9 agosto vieni alla 53esima festa dell'unità. A San Liberato di Narni, ti aspettiamo!

E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

senza una lacrima. Niente da aggiungere.

sei sintonizzato su Radio Galileo.

0: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica, tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 4567 8363 per una consulenza gratuita.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
2: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Apriamo con la notizia del clamoroso quinto oro nei tuffi conquistato agli europei di nuoto a Parigi da Chiara Pellacani, a primeggiare assieme a lei nel sincro femminile Elisa Pizzini. E l'Italia consolida il primato nel medagliere con 19 medaglie, di cui 7 del metallo più prezioso. Dalle 18.50 alla finale maschile dalla piattaforma. Due gli azzurri in gara, il campione del mondo juniores Simone Conte e Romano Vang. Tensione in commissione d'inchiesta sul Covid durante l'audizione di Giuseppe Conte, che assumendosi la piena responsabilità giuridica ha difeso l'operato del suo governo, definendo l'Italia un modello internazionale e bollando l'organo parlamentare come un plotone d'esecuzione. Il leader del Movimento 5 Stelle ha attaccato la destra per la gestione dell'emergenza, lodando invece il senso di responsabilità di Silvio Berlusconi e depositando in procura un documento anonimo sulle mascherine sospette per fugare ogni ombra di illecito. Immediata la reazione delle forze politiche. Dalla maggioranza, Fratelli d'Italia parla di uno show condito da vittimismo per sviare dai reali nodi e dalle responsabilità della gestione pandemica. Sul fronte delle opposizioni, il Partito Democratico schiera il proprio sostegno denunciando come la maggioranza stia piegando la commissione d'inchiesta Covid a mero strumento di scontro politico e ritorsione contro i passati governi. Droni ucraini sempre più in profondità nel territorio russo, oltre 600 sarebbero stati abbattuti, dicono i russi, ma Zelensky ha confermato l'attacco condotto contro due raffinerie russe situate fino a 1300 km dal confine, ribadendo che Putin deve scegliere la pace. Sul fronte opposto, 3 vittime civili a causa di un raid russo nella regione di Dnipropetrovsk, e poi droni russi hanno colpito e incendiato una nave cargo tedesca battente bandiera liberiana davanti al porto di Odessa. E sono ore di attesa per l'annuncio di un accordo per la piena riapertura dello stretto di Hormuz. A sbloccare lo stallo, l'accordo raggiunto ieri tra l'Iran e l'Oman per la gestione del futuro flusso dei mercantili. Ma manca il sì degli USA. Omaggio di Vasco Rossi a Francesco Guccini, scomparso oggi a 86 anni. Non sei mai stato di moda, ma sempre attuale e coerente. I funerali per il cantautore bolognese ma modenese di nascita si terranno in forma privata nei prossimi giorni. Il leghista e professore di economia Alberto Bagnai, responsabile economia del Carroccio, è stato nominato dai presidenti di Camera e Senato quale terzo membro dell'antitrust. Ora dovrà lasciare il seggio alla Camera. Ed è tutto per ora, a più tardi.

0: 54esima festa dell'Unità a San Liberato di Narni dal 5 al 9 agosto. Politica, animazioni e spettacoli musicali in un luogo fresco ed accogliente. Tutte le sere dalle 19.30, apertura a stand gastronomico con specialità lepre e trippa. Lo stand rimarrà aperto anche in caso di pioggia. Dal 5 al 9 agosto vieni alla 53esima festa dell'Unità a San Liberato di Narni. Ti aspettiamo.
1: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
4: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
3: Dibidi dobidi DAB.
5: Radio Galileo. La tua radio.
6: Trentaseiesima sagra degli gnocchi a Guardea dal 31 luglio al 9 agosto. Gnocchi al castrato, alla matriciana, funghi e tartufo, al pesto, pomodoro e basilico. Ed inoltre secondi piatti cotti alla brace, contorni e dolci. Tutte le sere musica dal vivo. Guardea vi dà appuntamento per la sagra degli gnocchi. Tutte le sere, dal 31 luglio al 9 agosto.

Emiliano Umbro torna l'agosto Avigliano e la sagra del Manfricolo. Dal 6 al 15 agosto, oltre alla storica taverna e all'osteria del Cicchio, troverete arte, cultura, spettacoli, concerti e serate danzanti. L'8 agosto, una notte da ballare, serata anni 90-2000. Il 9 agosto, Giova Safari, la tribute band di Giovanotti. Il giorno di Ferragosto, super tombola e gran finale con un fantastico spettacolo pirotecnico. Ti aspettiamo alla 49esima edizione dell'Agosto Avigliano. Info Facebook Proloco Avigliano Umbro.

0: voglia di estate, buona cucina e serate tra amici. Dal 30 luglio al 9 agosto non puoi mancare alla festa di Sant'Azio a Taizzano di Narni, dove la collina si accende di festa. Tutte le sere, tranne il 31 luglio, ti aspetta un ricchissimo stand gastronomico, con piatti tipici dalle Carsi Baffi, lepre, cinghiale, pecora e molto altro. E per il dopo cena, musica, serate danzanti, pesca di beneficenza, Luna Park e spettacolo pirotecnico. Il tutto al fresco delle colline che ti coccolano fino a notte fonda. La festa ti aspetta, sotto le stelle e tra le colline, da vivere, da gustare, da ballare. Fino al 9 agosto la festa è a Taizzano di Narni. Ti aspettiamo!
1: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
2: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il quarto mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
3: Buonasera da Alessandro Cisilin. Fase di attesa per il ritorno alla navigabilità di Hormuz. Gli Stati Uniti non commentano l'intesa raggiunta ieri tra Iran e Oman. Di nuovo incandescente invece il fronte libanese. 2 militari di Tel Aviv uccisi proprio mentre si concludevano i colloqui di Roma. Sentiamo Nicola De Muro.
4: Sono ore di attesa per il possibile annuncio di un accordo per la piena riapertura del canale di Hormuz. Ieri una sorta di pre-intesa raggiunta tra l'Iran e l'Oman per la spartizione dei futuri flussi navali. Quelli in entrata nel Golfo Persico saranno gestiti dall'Iran, quelli in uscita dal Sultanato. Dopo i primi 2 mesi della doppia gestione, l'Iran chiederà dazi. E questo aspetto che ovviamente non piace a Trump, che infatti rimane silente sulla questione Hormuz. Nelle ultime ore invece è tornato a infiammarsi il Libano. L'esplosione di un ordigno nel Libano meridionale, nella località di Maidal Zun, ha ucciso 2 soldati di Tel Aviv. L'esercito israeliano ha definito l'esplosione della trappola una palese violazione del cessate il fuoco e ha risposto con raid aerei contro Hezbollah nel sud del paese, in particolare contro la cittadina di Mansouri. Nelle stesse ore a Roma è terminato il 7° round di colloqui, iniziato martedì tra Libano e Israele. Confronto definito da entrambe le parti positivo. Tra i punti toccati, il rientro dell'esercito libanese nelle 3 aree e pilota, senza più la presenza di Hezbollah, da cui si ritirerà l'esercito israeliano sostituito da quello libanese. Previsto anche un ruolo per l'Italia.
3: E le speranze di un'intesa concreta per la riapertura dello stretto di Hormuz galvanizzano i mercati europei, seppur frenati nel pomeriggio dal maggior scetticismo a Wall Street. Milano guadagna lo 0,44%, in altalena la quotazione dei petroliferi, in calo il gas, ma risale il petrolio. Calcio, nuova tappa dello scontro aperto tra FIFA e UEFA su Gianni Infantino. Dopo che la Federazione Mondiale, in una riunione ieri tra i membri del Consiglio di Amministrazione in Marocco, ha confermato il sostegno al proprio presidente, seppur contestando esplicitamente la sua recente proposta, poi ritrattata, di aprire alla privatizzazione, l'organismo europeo ha ribadito di aver ritrattato la fiducia nei suoi confronti e di voler boicottare i futuri tornei della stessa FIFA. Ora l'Italia nella morsa del caldo, tutte le città monitorate sono oggi da bollino rosso e domani scatta il grande esodo in vista di Ferragosto. Nicola Compagnone.
5: Per la prima volta in questa torrida estate, tutte e 27 le città monitorate dai sistemi del Ministero della Salute hanno il bollino rosso per l'emergenza caldo. A Bisceglie in Ardò, 2 uomini di 81 e 71 anni hanno perso la vita in spiaggia a seguito di un malore Aria meno calda e temporali potrebbero arrivare domenica 9 e lunedì 10 agosto al nord con un'ondata atlantica che potrebbe riuscire a valicare le Alpi, ma che arriverà al sud solo dopo la metà del mese. All'ondata di caldo estremo si aggiungono disagi e danni per il maltempo in Alto Adige per una frana nella zona di Gissa San Giovanni in Valle Aurina, evacuate 120 persone da un albergo e 3 abitazioni. La strada della valle è completamente chiusa al traffico, in azione diversi escavatori per rimuovere l'ingente quantità di fango e detriti. Capitolo traffico, in arrivo anche un nuovo weekend di grande esodo estivo della stagione con bollino rosso e nero sulle principali arterie stradali e autostradali con gli italiani diretti ai luoghi di villeggiatura.
3: Tennis, cadono le stelle all'ATP 1000 di Montreal, eliminati ieri tra gli altri il numero 1 del tabellone Zverev e l'americano Fritz, recente trionfatore a Washington. Tra gli azzurri avanza Arnaldi in rimonta in 3 set sull'ungherese Maruzan. Oggi Darderi sfida ai 16esimi il cinese Shang. Nella notte italiana, non prima dell'una, Musetti cerca la rivincita sull'astro nascente spagnolo Hodar, che lo ha superato nei giorni scorsi nella capitale statunitense. Un altro lutto nel mondo del calcio: è morto a 90 anni Pippo Marchioro, ex attaccante negli anni 60, protagonista tra l'altro della scalata del Varese dalla C alla A, ma soprattutto allenatore di primo piano tra gli anni 70 e i primi anni 90, fautore di un'altra doppia promozione, quella del Como, culminata in Serie A nell'80, e in precedenza portò il Cesena a qualificarsi in Coppa UEFA. Infine incontro copertina l'addio a Francesco Guccini, morto stamani a Pavana sull'Appennino pistoiese a 86 anni. I funerali si terranno in forma strettamente privata nei prossimi giorni. A settembre ci sarà peraltro una commemorazione pubblica. Bologna, così Modena, dove era nativo, hanno proclamato il lutto cittadino. Il servizio di Alessio Galea.
6: È un Dio che muore.
7: Cantautore, scrittore, poeta, insegnante, burattinaio di parole, Francesco Guccini è morto questa mattina a Pavana, borgo sulla montagna pistoiese, a 86 anni. Si è spento circondato dall'affetto della moglie Raffaella, della figlia Teresa e dei familiari. I funerali si terranno in forma strettamente privata nei prossimi giorni, mentre a settembre è prevista una cerimonia commemorativa. Guccini nasce a Modena, debutta nel 67 con Folk Beat numero 1, 16 gli album in studio, 8 dal vivo e 5 raccolte. Il grande successo a metà degli anni 70 con Via Paolo Fabbri 43, il titolo dell'album e l'indirizzo della casa in cui ha vissuto per tanti anni a Bologna, la sua città d'adozione, che nel giorno dei funerali proclamerà il lutto cittadino, e lo stesso farà il comune di Modena. La locomotiva, l'avvelenata, Auschwitz, Eskimo, Dio è morto, alcuni dei suoi brani manifesto con cui ha unito intere generazioni, innumerevoli messaggi di cordoglio di fan e colleghi, tra i tanti quello di Vasco Rossi: non sei mai stato di moda ma sempre attuale, coerente con le tue canzoni, resterai per sempre nei nostri cuori.
3: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.

0: sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri, il mio

0: Ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il

finto di un sorriso. Io lì di fronte vuota di pensieri, con la farina sparsa sul mio viso, sembro un pagliaccio travestito a lutto che si domanda che sto a fare qui. Lui sembra un corvo nero e brutto che vuole solo farsi dire sì, e mi domanda cose senza senso, cose dovute alla stupidità di un corvo che vuole il consenso solo dai corvi della sua città.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

0: Fermo così, sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo, informa il tuo tempo.

0: facciamo così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.

ma c'è un deserto troppo arido di silenzio che ha preso il posto al sentimento. Sono gli errori che ti ho nascosto, credo. Bad.